bali beti ha. Du, tanu mai la pato. Udi la mo patato, ma apu ode mango tato. Uti la la to bahasa bo lo pohile ala potunu wa potuhata wa uti la la to lo ia ende bolo potunu wa mai amiati ya wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nada da bo ando to udi po mo hindu amiati ata ta po mo po ela mai u lo laita isi isi ali wa u di la mo palongo to u hitua tua ua Tidiopo ngope epeta amai lo didi poli ngope epeta alopatu indebo oditopo watia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.